0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco da andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, legge di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Due

0: Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birmante?